dell'album Chicago Siete. Questo tema Call on Me del gruppo Chicago, one of the greatest hits from this great group Chicago.

sarò stanco, io partirei. Cambia su curso, è il manantiale, io partirei. Quiero vivir, quiero cambiar, y sonreír, despertar, y como el ave en primavera. Quiero volar.